Promme la gente dal mondo insieme per la pacchirica, l'idea chi per la ibacca. Oh, il mannato mi sta a fare in estardi Hollywood. E stroccar per